0: aspettava con la bionda che fa il pieno proxima. La vecchietta tutta curva del caposcia Avelicar. Che nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar.
0: Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerotte.

Listendo, l'incontro, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la Beyond Platine. E penso un po' nell'annata mi ha ridotto.